scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Ma poco scherzato, suottavo il scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Il bisogno che c'aveva,